0: me jiri se utie obenji wo
1: hey
0: amba wo wo ye jie
1: hey awade banji
0: awade banji wo ama wo wo di adanse wo china onukafu amanie adosu le soba de se obenji wo afini nyina wan ka se obenji wo fi bibu Asini nyina obeji wo wo ya bia no hwasam nam no kasese yi ama wa yejie awotwe ni asese babra ba wonamu no abade se me kanjo so obeji wo ama wo wati da wotchina wa yo tri di di e wa mania nasu obeji wo Onukafu amanie doso. Let's Jesus

0: boyo.
1: Rati.
0: Eh, ma sabri so. Naminye. Kasi. Tieme. Ye via si rembia. Namidi. Waha, my call. Yeah, we are sire, Bosami. Onyamidi. Waha, I take it again.

se nyame bi anni ho maiti o se obi enu otim somiti awrade wei eti wa chia se o bonsam lucifer otim somiti yo ono kono yo kontu ha ya hu ti fu